indoda yomphongolo kuyizwi lomzansi. Luyisibusiso usuku lwakho uma uqala ngokulalela indoda yomphongolo kuyizwi.

0: uhleli noThandeka isitimela sothando.
1: Sweet Dodo kuyizwi lomzansi.